dall'Alabama. Ehi mio bel giorno. Sugar in the morning, sugar in the evening, sugar.